0: Quando verrà il momento, lo vedrai.
1: Quel momento non verrà, voglio andare via da voi.
0: Parlerò con tua madre.
1: Non torno da mio padre.
0: Come credi?
1: Per voi farò comunque il mio dovere.
0: Maria Alice, tu.

è rimasto un fazzoletto, un po' schiarito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Solenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

dice noi le dico e mite e case i tempi e l'ore profano rassi i cempi e vergini rapite madri